Lil Fama Cosa. Alumuna, si se aú, ya Fama Cosa. Amuna yeye, coma, sama cosa. Tanga, tanga, umbusa, tanga, ne sama cosa.